0: sia la ora della notte. Quindi l'oro corrisponde al buio.
1: Greta Ponisopos.
0: Del fondo fanno.
1: Greta Ponisopos.
0: Del fondo fanno.
1: Greta Ponisopos.